sisi maye di ama wuni wabusia. Wasa saya na yajuma. Madanati o, madanati. Sister, who should danati o, danati. Shai, aya danyami ati o, danati. Samiba, aye di ama wuchi danati. Kotorobo, timelu wasi atayawa. Madanati o, danati. Rimo, danati o, danati. Oniba. I don't know how to do it. Pass it out, Cassia, now, Radia. Why are you putting your uncle?